pricat a piatto e la fum piratura osarat mint mec ison a pricat a piatto e la fum piratura osarat mint mec ison seret mi